0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

son cul. Je crois que je l'ai oublié.

téléphone. Ça pue

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi...
3: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
2: L'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

anche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Oh yeah. Woo! Yeah. Now when I was a young boy,

importante.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
3: Buongiorno, qui siamo Agnese Bertone e Leonora Ruzzante, della classe seconda L, con la dottoressa Danesi Claudia, per il progetto con la prevenzione dell'AIDS.
4: C'è una fascia d'età maggiormente colpita o più a rischio?
5: Delle malattie sessualmente trasmesse. Ma dunque, le fasce più colpite, secondo le ultime ricerche, vanno dai 15 anni fino ai 25, quelle più a rischio, diciamo, nel senso che il coitarca, che comunque il primo inizio, quindi insomma, il primo rapporto sessuale inizia ultimamente intorno ai 15 anni, e i ragazzi tendono a non utilizzare il preservativo, che è l'unico metodo contraccettivo sicuro contro le malattie sessualmente trasmesse, perché crea appunto questa barriera, questo isolamento, e per cui magari credono che di essere sani, e che tutti i coetanei sono sani, e dunque ci sono molti rapporti sessuali liberi, promiscui, non pensando che magari chi ha avuto più volte, insomma, altri rapporti sessuali con altre persone, e magari hanno contratto delle malattie sessualmente trasmesse e non si sono mai fatti dei controlli, ne rimangono contagiati, e quindi il pericolo e il rischio è quindi quello di trovarsi all'interno di una maglia, di una catena già contagiata. Quindi i ragazzini, che spesso, come dire, sono molto impulsivi, e quindi pensano che le malattie riguardano molto gli adulti, i tossicodipendenti o comunque le prostitute o comunque le persone adulte in generale, tendono ad avere una promiscuità sessuale molto libera, senza usare, come dire, un po' la ragione, quella che ci aiuta in questo caso purtroppo a difenderci.
4: E con le ultime statistiche queste malattie sono in calo o in aumento?
5: Sono in aumento, purtroppo sono in aumento per questa ragione. I ragazzi non tendono a usare il preservativo, sono molto impulsivi, perché comunque l'età, invece purtroppo si vive in una brutta epoca dove le malattie sessualmente trasmesse, che sono tantissime, sono in fortissimo aumento tra i giovanissimi, ripeto, a partire dai 15 anni di età, però appunto se ne sottovaluta la gravità, quindi non si pensa che potremmo, cioè che ci si possa, ecco, contagiare.
1: State ascoltando Voci dal Network.
3: Ci sono alcune differenze quando la malattia colpisce i diversi sessi?
5: No, no. A parte, diciamo, per esempio l'HPV, il papillomavirus, che spesso colpisce di più il genere femminile, perché comunque l'apparato riproduttore femminile interno più vulnerabile, più fragile, diciamo, dal punto di vista delle malattie, e quindi ci sono dei papillomavirus che possono degenerare in tumore o carcinoma dell'utero, mentre contrariamente nel sesso maschile c'è una sorta di immunità, tra virgolette, nel senso che comunque l'uomo è portatore, però difficilmente sono i casi di cancro o carcinoma, insomma, dell'apparato riproduttore maschile. Quello femminile è più vulnerabile, per cui complessivamente, genericamente, l'apparato riproduttore femminile è molto più fragile e più vulnerabile alle malattie. Però, ecco, a parte il papillomavirus e altre malattie, le altre come l'AIDS, come la clamidia, che dà la gonorrea, insomma, che possono dare sterilità nell'uomo e nella donna, insomma, voglio dire, siamo a parità di infezione.
6: State ascoltando Voci dal Network.
3: Sono più numerosi i maschi o le femmine colpiti?
5: Ma in generale dalle
3: sì.
5: Malattie? Dunque, in generale un po' più le femmine, per il discorso che dicevo prima, però sono in aumento la casistica maschile.
4: Gli eterosessuali o gli omosessuali?
5: Gli eterosessuali, sì, gli eterosessuali che non utilizzano preservativo in generale sì, sono molto più colpiti, ecco, okay. Cioè direi gli eterosessuali, sì.
4: Che cosa si può fare per combattere l'AIDS?
5: L'AIDS è sicuramente utilizzare il preservativo, nel senso che adesso noi abbiamo parlato delle malattie in generale, adesso invece la domanda sull'AIDS in particolare, ok. L'AIDS è portato dal virus HIV. Siccome questo virus insinua il suo RNA nel nostro DNA delle cellule e, come dire, nelle cellule del nostro sistema immunitario, non dà dei segni evidenti, no? Lo sapete, in viso, cioè non è come la rosolia, il morbillo, che ci avvengono delle chiazze, dei puntini, non so, non dà manifestazioni dermatologiche evidenti, per cui è difficile sapere se una persona è malata oppure no, apparentemente dall'aspetto. Quindi alla vostra età, siamo stati tutti, cioè è spesso non si sta sempre con un ragazzo, con una ragazza, a volte si cambia partner, e quindi tutte le volte che noi cambiamo partner e difficilmente chiediamo l'esame del sangue specifico per l'HIV, no? Quando conosciamo una persona nuova che ci piace, io consiglio vivamente l'utilizzo di preservativo, proprio perché se questa persona si è contratta il virus in rapporti precedenti,

0: prima di avere un rapporto sessuale senza utilizzare il preservativo, e quindi ci si contagia o si contagia di conseguenza la popolazione con chi si ha dei rapporti. Quindi l'HIV è molto insidioso, e qua io ho delle, raccolto in questi anni degli articoli, se volete posso dirveli. Ecco, questo articolo è del 2 dicembre del 2010, in città La Spezia 136 nuovi casi di sieropositività, di cui 125 per trasmissione sessuale, perché appunto oggi pochissimi ragazzi utilizzano il preservativo. Dico alla Spezia perché è stata fatta alla Spezia, magari qua a Sarzana non sappiamo appunto come stanno le cose. Questo è un articolo del novembre 2007, ma non meno attuale, insomma, è sempre molto attuale, e ci dice che l'AIDS torna a far paura, la Liguria è prima per contagi, prima a livello nazionale. Noi adesso siamo scesi al secondo o terzo posto a livello nazionale, però, come dire, la fascia più colpita delle nuove infezioni parte dai 15 anni. E come dicevo prima, la causa di diffusione sono i rapporti sessuali non protetti, e a volte appunto a scuola non si fa prevenzione e quindi i ragazzi sono disinformati. In Toscana 100 nuovi casi di AIDS all'anno, e appunto come dicevo prima Ferdinando Aiuti rileva che in Italia ogni anno ci sono 4.000 nuovi casi, e questo articolo 18 luglio 2011, in Italia ogni 2 ore un nuovo caso contagiato. Quindi questo ci dà la portata del fenomeno HIV, che è dietro l'angolo, insomma, quindi l'unico modo per proteggersi è l'utilizzo del preservativo, a meno che appunto non si conosca perfettamente lo stato di salute del proprio partner.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ci sono delle terapie adeguate per proteggersi dopo essere stati contagiati?
0: Purtroppo non c'è un vaccino, nel senso che appunto l'HIV una volta contratto non si può sradicare, non si può debellare, si assiste ad una fase asintomatica, per cui non si ha sintomi. Anche se uno ha un rapporto non protetto, occasionale, a rischio, e poi subito dopo si fa il test specifico per l'HIV, non trova subito l'esito, bisogna aspettare 6 mesi dopo il rapporto considerato a rischio per sapere se si è sieropositivi o sieronegativi. In caso di sieropositività purtroppo non c'è più niente da fare, nel senso che oggi come oggi c'è un cocktail di farmaci antiretrovirali molto molto costoso che rallentano un po' il decorso della malattia, insomma, però questa malattia che va a debellare a distruggere il nostro sistema immunitario è lenta, progressiva, subdola, e la conclamazione della malattia avviene anche dopo 20 anni. Dopodiché, ripeto, questo cocktail di farmaci serve un po' a rallentare un po' la malattia, ti allunga la vita ancora per altri 15-20 anni, dopodiché l'esito è infausto.
3: I casi di AIDS sono collegati con le droghe, con l'alcol?
0: Con l'alcol no, ma con la droga sì, perché l'HIV si contrae o per trasmissione ematica, quindi scambio da sangue infetto con sangue sano, ad esempio tossicodipendenti che usano la stessa siringa, oppure ragazzi giovani che magari si scambiano lo stesso ago, lo stesso piercing, per farsi il piercing o il tatuaggio. Magari un ragazzo ha contratto la malattia per trasmissione sessuale non utilizzando il preservativo, non sa di avere in corpo l'HIV e si mette in gruppo in compagnia con degli amici per farsi il piercing e il tatuaggio, scambiandosi lo stesso ago, ecco che ci si contrae il virus senza saperlo. L'altra causa di trasmissione per via sessuale intendiamo non solo la penetrazione del pene in vagina, ma penetrazione anale, e anche i rapporti orali, quindi quello che si chiama la fellazio, la masturbazione orale degli organi genitali maschili, e la cunnilingus, che sarebbe la masturbazione orale dell'organo genitale femminile. Ogni volta che la bocca, al cui interno troviamo la mucosa, viene a contatto con l'organo genitale malato, perché comunque le secrezioni vaginali o il liquido di Cooper di lubrificazione o lo sperma stesso passa in bocca, la bocca, che è composta di mucosa, si comporta come una spugna.

0: così come la mucosa del pene e la mucosa della vagina assorbono come una spugna il virus dell'HIV, e nei rapporti anali ci sono dei delle micro lesioni sanguinolente, per cui c'è il passaggio da sangue infetto a sangue sano, e poi la trasmissione per la gravidanza.
1: E l'AIDS è la malattia sessualmente trasmissibile più diffusa?
0: Diciamo che è una delle più diffuse, proprio perché i ragazzi e comunque la popolazione adulta non tende ad utilizzare preservativi, quindi è una delle malattie più pericolose perché è mortale, insieme all'epatite C, altra malattia mortale pericolosa che si contrae per via sessuale. Ci sono poi tutto un ventaglio allargato di altre malattie sessualmente trasmissibili che però, se prese in tempo, possono essere curate con gli antibiotici. Però ogni volta che noi avviamo dei rapporti sessuali senza utilizzare il preservativo, ci esponiamo di conseguenza al rischio di contagio e quindi di qualsiasi tipo di malattia. Certo, l'AIDS è mortale come l'epatite C, quindi non c'è più niente da fare. Ecco perché è più pericolosa delle altre.
2: Bene, ringraziamo la dottoressa Danesi per la sua disponibilità.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
2: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
3: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
1: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
4: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma una amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza. E così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Colazione in jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Mio fratello era un dirigente politico nazionale della Democrazia Cristiana, era presidente della regione in Sicilia quando nel 1980 è stato assassinato dalla mafia perché ne contrastava gli interessi e l'influenza.
1: Questo era Sergio Mattarella che parlava dell'omicidio di suo fratello, Pier Santi. E questo sarà l'argomento che ascolterete in questo podcast. Un saluto da Ginevra, Salvo, Miriam e Flavio, del Liceo Archimede Cireale, in provincia di Catania.
2: Pier Santi Mattarella, secondo figlio del politico democristiano Bernardo Mattarella e Maria Buccellato, è cresciuto con un'educazione religiosa e ha studiato a Roma presso Leone Magno. Nel 1967 fu eletto deputato dell'Assemblea regionale e fece parte della Commissione legislativa regionale di regolamento e del Consiglio di bilancio. Cosa inusuale per un deputato di prima nomina, relatore della legge sul bilancio di previsione della regione per l'anno 1970. Mattarella fu rieletto per due legislature, nel 1971 e nel 1976. In questi anni ha ricoperto il ruolo di consigliere della presidenza con delega al bilancio, con il cui incarico si è rivelato particolarmente incisivo. Nel 1971 approvò 8 conti finanziari arretrati e negli anni successivi presentò previsioni di bilancio entro i termini legali, evitando il consolidamento dei ricorsi all'esercizio provvisorio. Nel 1978 divenne presidente della regione siciliana con 77 voti su 100, il risultato più alto nella storia dell'Assemblea. Inizia così questa fase di rinnovamento della politica e non solo. Famoso è l'episodio avvenuto nel febbraio 1979 alla Conferenza regionale dell'agricoltura, dove, di fronte al plateale attacco di Pio La Torre all'assessorato, indicato come centro di corruzione regionale, Pier Santi Mattarella non difese il proprio assessore Giuseppe Aleppo, ma riconobbe la necessità di una totale trasparenza nella gestione dei contributi agricoli regionali. Le parole di Mattarella furono riportate da un solo quotidiano, ma crearono sgomento, soprattutto in Cosa Nostra, e cominciò a progettare l'eliminazione, essendone comprovata l'incorruttibilità.
3: È la mattina del 6 gennaio 1980, siamo in Via della Libertà, a Palermo. Pier Santi Mattarella esce di casa per andare a messa con la sua famiglia. Va in garage a prendere la macchina, senza scorta durante quei giorni festivi, come da sua volontà. Viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua abitazione. Si era appena messo al volante quando si avvicinano i killer che sparano una serie di colpi. Trasportato in ospedale ancora vivo, vi morì mezz'ora dopo. Inizialmente si pensava un attentato terroristico per mano di un gruppo neofascista che lo aveva rivendicato, ma dopo anni di processo si giunse alla conclusione di omicidio mafioso. Nell'estate 1989 Giovanni Falcone emise diversi mandati di cattura per omicidio e favoreggiamento contro Valerio Fioravanti e altri esponenti dell'estrema destra, sospettati di aver partecipato all'omicidio Mattarella su richiesta del boss Pippo Calò. Dopo la morte di Falcone, la pista dell'omicidio Mattarella come delitto di mafia venne confermata dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta. Il 12 aprile 1995 la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo condannò all'ergastolo per l'omicidio Mattarella i boss di Cosa Nostra: Totorina, Michele Greco, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Francesco Madonia e Nene Geraci. Fioravanti non è mai stato incriminato a causa delle scarse prove giudiziarie. Dopo 40 anni, gli esecutori materiali del delitto Mattarella non sono ancora stati trovati.
4: Con questo podcast abbiamo deciso di onorare la memoria di Pier Santi Mattarella, eroe che, con il suo coraggio e la sua integrità, ha insegnato al popolo siciliano e italiano che è possibile combattere la criminalità organizzata e occuparsi della cosa pubblica, senza cedere al puzzo del compromesso morale, citando Paolo Borsellino. Pier Santi Mattarella è stato il presidente del rinnovamento siciliano, simbolo di legalità e di alta politica, improntata sul dialogo e il servizio ai cittadini. Ebbe la forza di bloccare i grandi interessi economici che si annidavano nella speculazione edilizia, mise in ordine nei conti economici e finanziari della regione e attuò lungimiranti politiche a sostegno della famiglia. Perciò rappresenta ancora oggi, con il suo coraggio e la sua caratura morale, un esempio per le nuove generazioni e un faro per tutti coloro che credono in una Sicilia in cui finalmente vinca la legalità. La sua memoria è fondamentale per costruire una sempre più forte cultura della legalità e della giustizia e sensibilizzare le nuove generazioni ad agire con determinazione contro chi intende inquinare la nostra comunità e la nostra economia, ricorrendo spesso alla violenza e alla forza intimidatrice.
1: Speriamo che con questo breve podcast vi siate incuriositi e appassionati di questo personaggio fondamentale, come tutte le vittime della mafia. Confidiamo che possa essere più di un semplice ricordo, ma uno strumento per la lotta contro la criminalità organizzata. Citando il nostro Piersanti, chi sta dalla parte giusta non perde mai. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Miriam, Flavio, Salvo e Ginevra.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel bronze.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:03.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social in serata la Premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al Colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: mamma spruzza latte materno alla poliziotta che la arrestava per ubriachezza. Una giovane mamma residente a Westbourne, nel Kentucky, USA, è stata arrestata dalla polizia della contea in quanto bloccata mentre guidava la propria auto nonostante fosse in evidente stato di ebbrezza. Tani Trammell, questo è il nome della donna, una trentunella senza precedenti penali, è passata tuttavia agli onori della cronaca a seguito di questa cosa che ha combinato in un secondo momento, e più precisamente in carcere, quando una poliziotta l'ha invitata a togliersi gli abiti per indossare l'uniforme carceraria. Armi non convenzionali. A quel punto la neomamma si è levata al reggiseno e, stringendo fra le mani un seno, puntandolo contro la gente, ha spruzzato sul viso della malcapitata il proprio latte materno. La poliziotta, stando quanto riferito poi da un portavoce della struttura carceraria, è stata centrata sul collo e nel viso. La poliziotta è sana e salva. La gente è stata immediatamente soccorsa dai colleghi. Trammell, oltre dell'accusa di guida in stato di ebbrezza, dovrà ora rispondere anche di aggressioni di terzo grado a pubblico ufficiale.
1: Rummy
2: Flash.
0: Cosa avrà pensato la guardia sotto tiro? Forse come i Monelli avrà detto: latte per me, latte per dimenticare, il whisky non va. Come erano buffi i Monelli, che non usavano il whisky per dimenticare, ma bevevano il latte. Dal 1963 un ricordo musicale, latte per me, i Monelli.
3: Rummy Flash.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
0: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
1: Il Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi.

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente. Hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. Ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da di da, dancing. Dancing, da di da da da.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo

nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino. Ero vicino a una città lontana, tutta di madreperla, argento.

0: sono le 10.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, a 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigogiana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. All'Eléorion, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la 3ª volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Nel labirinto oscuro della criminalità, un'anima pura è stata accidentalmente trascinata nell'abisso della violenza camorrista. Un ego tragico di vite spezzate.

0: Salve, ci presentiamo. Siamo due ragazzi di Lidi Lugarelli, Antonio Garetti, nonché conduttore di questo podcast, ed Emanuele De Pasquale, nonché redattore e regista del podcast. Oggi parleremo della storia di Gianni Cesarano, giovane vittima della camorra a Napoli nel 2015. Quest'oggi ci concentreremo sulla recente conferma dell'ergastolo per il responsabile, Gianluca Annunziata. Inoltre, assieme, esploreremo brevemente l'impatto sociale e culturale di questo tragico evento. Gianni Cesarano, un giovane di appena 17 anni, è diventato involontariamente simbolo di una tragedia che ha scosso le fondamenta della società napoletana il 6 settembre del 2015. La sua vita è stata brutalmente interrotta durante un raid camorristico in piazza San Vincenzo alla Sanità, un evento che ha svelato l'oscura realtà della criminalità organizzata nella città. Il colpevole di questo omicidio, Gianluca Annunziata, è stato confermato colpevole e condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, nel recente 28 gennaio 2022. La sentenza ha escluso l'aggravante della premeditazione, ma ha comunque confermato la gravità dell'atto e ha ordinato ad Annunziata di pagare 3.868 euro come spese di giudizio. L'impatto sociale di questa tragedia è profondo e doloroso. Gianni Cesarano rappresenta la vittima innocente di una guerra tra clan, una guerra che spesso coinvolge individui che non hanno alcun coinvolgimento diretto con la criminalità organizzata. La sua morte mette in luce la vulnerabilità dei giovani di fronte a eventi fuori dal loro controllo e sottolinea la necessità di proteggere la comunità da queste violenze inimmaginabili. Culturalmente, l'assassinio di Gianni solleva domande difficili sulla natura della camorra e sulla sua radicata presenza nella vita quotidiana. La criminalità organizzata ha, nel corso degli anni, influenzato in modo significativo la cultura e la società a Napoli, determinando dinamiche complesse e spesso insidiose. La lotta per la legalità e la giustizia diventa un elemento cruciale per rompere il ciclo di violenza e corruzione che ha causato la morte di Gianni. Personalmente è impossibile non essere colpito dal dolore e dalla tragedia di Gianni Cesarano. La sua morte ci richiama a riflettere sulle sfide che la comunità affrontano a causa della criminalità organizzata. È un richiamo urgente all'azione affinché si possano adottare misure significative per porre fine a queste tragedie e per garantire un futuro sicuro e giusto per la generazione futura. La storia di Gianni è una testimonianza crudele dell'urgenza di combattere la criminalità in tutte le sue forme, affinché nessun altro giovane debba mai perdere la vita in circostanze così ingiuste e insensate. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo. Arrivederci da Antonio Garetti ed Emanuele De Pasquale.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

così bravi a crearsi intorno un'aria di mistero. Sogniamo fra i bogart dell'amore, sogniamo volanti, sogni dei del caso,

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

No. No, non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Vuol dire, non mi sembra di aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra di avere delle colpe. Non vado neanche a caccia, per dire. Ah, voi parlavate di prima. Prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh, non proprio come ora, un po' più, sì, jeans, maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo. Anche canzoni popolari, sì. Ciao bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì. Ciao bella, ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'internazionale. Però in coro, Sì, quello sì, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io gli Intilimani. Però non ho pianto, ecco. Come? Se in camera ho delle foto. Che discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia... Manifesti? Non mi pare. Forse uno piccolo, però piccolino. Che Guevara. Ma cos'è, un processo? No. Ma io quello no. Io il pugno non l'ho mai fatto. Ma il pugno no. Mai. Ma insomma, una volta, ma un pugnettino rapido proprio. Come? Se ero comunista? Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, finalmente. Perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente. E invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh, se ero comunista. Ma. In che senso? No, voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma, no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo dicevano tutti, non so io. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista
perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato, la lotta di classe, facile, no? Qualcuno era comunista perché la rivoluzione, oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Sì. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia,

comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la 3ª volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Francesca
5: e Monica
4: e oggi parleremo di Mafia Capitale. È il 2 dicembre 2014 quando 37 persone vengono arrestate, di cui 28 in carcere e 9 ai domiciliari, e scattano decine di perquisizioni. La procura ritiene che negli ultimi anni nella capitale, così come nel Lazio, abbia agito un'associazione di stampo mafioso che ha fatto affari leciti e non con imprenditori e con la complicità di dirigenti municipalizzate ed esponenti politici. Lo scopo era quello di avere il controllo delle attività economiche e la conquista degli appalti pubblici. A guidare questa organizzazione, secondo gli inquirenti, sono il presidente della cooperativa 29 giugno Salvatore Buzzi e l'ex terrorista di destra Massimo Carminati. Nel giugno successivo arriva una nuova ondata di arresti per Mafia Capitale, con 19 persone.

0: Del 2015, davanti ai giudici della decima sezione penale del Tribunale, e durerà oltre un anno e mezzo. Ad aprile del 2017 la Procura chiede la condanna di tutti e 46 gli imputati, per un totale di 515 anni di reclusione. La pena più alta viene richiesta per Massimo Carminati, 28 anni. Per Salvatore Buzzi si chiedono invece 26 anni e 3 mesi. Saranno 240 le udienze celebrate nell'aula bunker di Re Bibbia e diluite in 20 mesi, con 46 imputati, molti dei quali ancora in carcere. Saranno trascritte inoltre 80.000 intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che 10 milioni di carte e altri 4 milioni di pagine. Passo la parola a Monica.
1: Ad oggi sono almeno 30 le piazze di spaccio censite a Roma. Di recente nuove zone in cui si vende droga stanno scalando la classifica di rilevanza. Si tratta di piazze di spaccio chiuse, fondate anche sulla fama criminale dei gruppi che gestiscono gli affari e controllano il territorio. Nei quartieri come il Quarticciolo, Centocelle, Corviale, Boccea e Trullo si sono invece cementati sodalizi e criminali attivi nel settore dello spaccio di stupefacenti sviluppati intorno a figure particolarmente carismatiche in ambito criminale. In altre zone della città invece risultano operative piazze di spaccio di minore grandezza insieme a piazze di spaccio aperte, cioè senza sentinelle e sistemi di sorveglianza. È il caso del Pigneto e di San Lorenzo. Per quanto riguarda i rapporti delle altre mafie con quella capitale, la 'Ndrangheta negli ultimi anni ha sempre più allungato le sue mani sulla città. L'organizzazione gioca un ruolo determinante nelle dinamiche criminali romane, dal narcotraffico internazionale sino al reinvestimento di capitali illeciti. Il suo posizionamento nello scenario criminale della città si è fatto gradualmente evidente, come sottolineato alcuni anni fa dal procuratore di Roma Michele Prestipino. Invece la Camorra a Roma in questi anni ha mostrato tutta la sua capacità di inventarsi e reinventarsi, passando per le periferie fino al centro storico, in ogni area della capitale, in ogni affare, in ogni potenza consorteria. E da sempre a Roma, data la vicinanza geografica e la possibilità che può offrire, è meta ambita dei clan della Camorra. Nel corso degli anni, tuttavia, lo scenario è modificato. Il magma criminale partenopeo si è reinventato, sino a dividersi in due. Quella parte malavita infiltrata storicamente nel territorio romano e quella derivata, la cosiddetta Camorra romana, rinata e rinnovata nella contaminazione con il tessuto socio-economico. Infine, la mafia siciliana a Roma fa fare da anni, dalla droga al gioco d'azzardo, passando al riciclaggio di denaro. Tra le figure di spicco e più recenti c'è quella di Giuseppe Guttadauro, fratello del cognato di Matteo Messina Denaro, già condannato per mafia in via definitiva nel 96, nel 99 e nel 2002, e ormai stabilito a Roma dopo la scarcerazione. Guttadauro, detto il dottore, è stato ed è, anche dopo l'ultimo arresto, un esponente di spicco di Cosa Nostra per l'Ermitana. Un pezzo grosso.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, di vederti andare via.

Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.

Radio Jeans Rappallo Santa Margherita Ligure presenta Da lì in poi, il programma che parte da ogni punto di vista. Da lì in poi è un programma aperto alle singole esigenze delle persone di esprimere se stessi, i propri gusti e le proprie motivazioni. Da questa libertà nasce il dialogo che ci permette di crescere partendo da un singolo argomento per arrivare a discutere di arte, cinema, letteratura, scienze e ogni forma di espressione di pensiero umano.

Ciao a tutti, sono Veronica e frequento il liceo da Vigo di Rapallo. Con la mia amica Martina abbiamo partecipato ad un progetto di servizio civile regionale svolto nella nostra scuola e organizzato dal comune di Rapallo. Grazie al servizio civile abbiamo svolto degli incontri di formazione in cui siamo venuti a conoscenza dei progetti dell'Unione Europea per noi giovani. Il programma si chiama Gioventù in Azione e questi progetti mirano ad accrescere la consapevolezza di essere cittadini attivi dell'Unione Europea. Noi siamo un gruppo di ragazzi che autonomamente vogliono partecipare a queste attività dell'Unione Europea. Per far sì che il nostro progetto, chiamato Festival dell'Arte Giovanile, venga accettato, bisogna rispettare alcune priorità, tra cui l'inserimento di giovani disoccupati nella nostra organizzazione. In più, quest'anno l'Unione Europea ha proclamato il tema della violenza come tema fondamentale dell'anno e dunque cercheremo di introdurre un laboratorio sulla violenza che possa essere svolto da tutti i laboratori della nostra attività. Poi potremo inserire dei ragazzi stranieri che frequentano le nostre scuole in modo che possano portare un po' del loro paese nel nostro progetto. Ancora potremo inserire un laboratorio su dei giovani imprenditori che possano spiegarci la loro attività e possano darci dei consigli utili. Infine svolgeremo delle attività all'aperto che potrebbero essere delle attività come la danza, quindi delle attività sportive non agonistiche e potrebbero essere svolte da dei ragazzi della nostra scuola, delle scuole della nostra zona che vorrebbero spiegarci e farci vedere la loro passione.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Da Lì in Poi.
1: Oggi parleremo di un progetto fatto da alcune ragazze del liceo da Vigo,
0: appunto, che sono Veronica Crava e Martina Saladino. Spiegaci, com'è che vi è venuta in mente questa cosa del progetto? Come vi siete venuti a sapere di, appunto, di questa possibilità di poter organizzare un progetto europeo?
2: Siamo venute al corrente di questa possibilità soltanto partecipando mensilmente a dei lavori. È proprio in senso lato, perché comporta sì dell'arte come la musica, come il saper disegnare, come il saper cucinare, ma anche dei laboratori, che sono dei laboratori sulla violenza, al quale tutti possono partecipare, possono ascoltare o possono addirittura spiegare le proprie esperienze personali, se ce ne sono. E si parla di violenza sugli animali, sulle persone, su se stessi, addirittura sui morti, su qualsiasi tipo di
0: violenza.
2: E questo
0: argomento della violenza riguarda appunto il fatto che l'Unione Europea ha proclamato quest'anno come l'anno contro la violenza di genere.
2: Esatto,
0: su genere.
2: Esatto.
0: Ok.
2: E appunto, come dicevo, comporterà anche della musica. Infatti nel pomeriggio avremo delle ballerine che balleranno sul lungomare di Rapallo, mostrandoci tutti i tipi di danza, come la latinoamericana, l'hip hop, la contemporanea, la fusion, insomma, anche qui spazieremo.
0: Comunque cercherete anche di

0: quanto riguarda l'organizzazione appunto di questo progetto, quando pensate di farlo, di che cosa avete bisogno?
1: Nel intanto senso... abbiamo bisogno del sì, dell'approvazione di questo progetto ufficialmente, dopodiché pensavamo di proporlo per il 21 di giugno per iniziare appunto l'estate, e le attività inizieranno dalle 16 del pomeriggio per dare spazio appunto ai laboratori, al laboratorio della violenza, al laboratorio del disegno, di fotografia, di fumetti, di cucina, di moda, di murales, insomma tutti questi laboratori.
0: Ci spieghi meglio un po' questa questione dei laboratori, cioè nel senso come è organizzato?
1: È organizzato in questo modo. Alunni non solo del Davigo ma anche dell'Artistico, del Di Ambrosi Snatta, insomma di tutte le scuole del Levante e anche del Ponente, perché no, metteranno appunto a disposizione la loro arte, la loro capacità di saper fare qualcosa, dalla cucina appunto al disegno. E non solo ci sarà da poter guardare, ma addirittura da poter partecipare. Ci saranno a disposizione, ad esempio, per il disegno, dei fogli, dei pennarelli o qualsiasi cosa servirà per chi vuol disegnare o mettere appunto in mostra quello che sa fare.
0: Sì, è un progetto, comunque sia un festival aperto al grande, ai più piccoli, a chiunque voglia farlo, nel senso.
2: Sì.
0: Ma fate parte di qualche associazione o vi appoggiate a qualche gruppo di persone per organizzare?
1: No, siamo due amiche che, essendo venute a conoscenza di questa possibilità grazie al servizio civile, hanno voluto cercare di organizzare questo festival dell'arte giovanile.
0: Cosa vi aspettate da questo festival, o comunque sia cioè che risposta, la finalità, che risposta vi aspettate di ottenere dal comune o dalle persone?
1: Ci aspettiamo innanzitutto di coinvolgere più persone possibili, non soltanto appunto di Rapallo, ma giovani provenienti da qualsiasi scuola, ragazzi che hanno magari già finito la scuola, che sono all'università, adulti, bambini, insomma coinvolgere più persone possibili per passare tutti insieme una giornata all'insegna dell'arte.
0: Per quanto riguarda i gruppi musicali, che genere di musica proponete?
1: Anche qui vorremmo appunto spaziare tra i più vasti generi musicali, quindi dal pop al rock primitivo anni 60, e fino ad arrivare ad un alternative metal molto moderno come quello degli Alter Bridge.
0: Appunto, chi vuole può partecipare a questo progetto, nel senso a questo concerto?
1: Può guardare, può applaudire e può godere della nostra musica.
0: E ovviamente per quanto riguarda il concerto chiamerete dei gruppi che sono in attivo già nel Levante, può essere Santa, Rapallo, Chiavari...
1: Parlo ad esempio per il mio gruppo, noi abbiamo un batterista di Recco, io sono di Mezzanego, il chitarrista di Lavagna, insomma siamo sparsi un po' in tutto, esattamente.
0: Possibilmente se avete qualcosa da farci sentire, vedo che qua avete portato una cover, una canzone rifatta da voi.
1: Vi facciamo sentire White Knuckles degli Alter Bridge.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stay with us.
2: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, questo è un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giacomo.
5: Io sono Francesco.
4: Bene, quest'oggi andremo a parlare di due temi fondamentali. Il primo è quello del caporalato e dello sfruttamento dell'immigrazione da parte della mafia, e il secondo è, diciamo, il rapporto della mafia con il web e quindi con lo sviluppo tecnologico. Dunque, partendo dal caporalato e dal rapporto della mafia con l'immigrazione, specialmente l'immigrazione clandestina, spieghiamo prima un attimo di che cosa si tratta il caporalato. Il caporalato è una forma irregolare di reclutamento e di organizzazione della manodopera, dove i lavoratori, tra virgolette, diciamo, visto che tante volte sono quasi dei veri e propri schiavi, vengono infatti pagati massimo, diciamo, 3 euro l'ora, e tante volte magari non vengono nemmeno pagati, anzi esiste un vero e proprio ricatto psicologico e materiale, visto che la leva, diciamo, utilizzata dalla criminalità organizzata spesso è proprio quella magari di promettere un permesso di soggiorno, oppure, diciamo, soltanto il denaro necessario per sopravvivere, e pur lavorando 12 ore al giorno in condizioni pessime, senza alcuna retribuzione sindacale. E il fenomeno del caporalato chiaramente si sviluppa per lo più al sud, dove è più presente la mafia e dove soprattutto è più presente il settore agroalimentare in generale di tutta l'Italia. Infatti spesso, diciamo, questi migranti che vengono sfruttati sono sfruttati per l'appunto proprio nel settore agroalimentare. Il caporalato, diciamo, che è organizzato da un cosiddetto caporale bianco, cioè il tramite tra la mafia e i lavoratori, che ha un suo sottoposto, che è il caporale nero cosiddetto, che è uno stesso migrante ricattato anch'esso dalla mafia, che tuttavia ha una posizione leggermente superiore rispetto a quella dei lavoratori stessi, pur vivendo anche lui nella precarietà e nel ricatto costante. Tuttavia, questi lavoratori tutti vivono in delle condizioni pessime, si ritrovano spesso a condividere abitazioni ovviamente non a norma, che vengono pagate con i pochi soldi che hanno e per l'appunto in condizioni pessime. Il caporalato, in realtà, questo fenomeno in generale è punibile dall'articolo 603 bis ed è considerato al pari della schiavitù. Tuttavia nel 2016, con la legge 199, che avrebbe dovuto essere, diciamo, una legge ad hoc proprio per contrastare il caporalato, prevede una reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 ai 1000 euro per ogni lavoratore reclutato, con anche un aggravante in caso di minaccia che aumenta la reclusione dai 5 agli 8 anni e la multa dai 1000 ai 2000 euro. Ecco, questa legge, per l'appunto del 2016, comunque non ha fermato il fenomeno del caporalato, che ha continuato ad esistere, ad essere presente sul territorio italiano. Basti pensare al fatto che nel 2021 c'erano 230.000 presenze irregolari nei campi, chiaramente anche qui principalmente al sud, specialmente l'Andrangheta, ma anche la Camorra in Campania, Sacra Corona Unita in Puglia e Cosa Nostra in Sicilia. E detto ciò, andiamo un attimo anche a quantificare questo fenomeno del caporalato. E infatti dal rapporto FLAI CGIL emergono dei dati abbastanza allarmanti, perché si tratta di un business attorno al quale ruotano circa 5 miliardi di euro l'anno. Si parla di un numero tra i 400 e i 430.000 lavoratori a rischio di un viaggio illecito, e come già detto si può arrivare anche a meno di un euro l'ora, se non a uno stipendio nullo o comunque non a norma, diciamo, sindacale, né tantomeno sono le condizioni di lavoro, ovviamente. Da questo rapporto sempre emerge anche che i migranti incidono per il 28% su 1 milione di lavoratori agricoli, e di questo 28%, 135.000 circa sono extracomunitari. E i lavoratori stranieri, inoltre, tra regolari e irregolari, sono un totale di 405.000, di cui 67.000 coinvolti in un rapporto di lavoro informale e 157.000 pagati con una retribuzione non sindacale. Quindi arriviamo ad un totale di oltre 220.000 lavoratori invisibili e non tutelati, che vivono in queste condizioni tremende, sfruttati dalla mafia costantemente, e che non hanno sostanzialmente alcuna via d'uscita, in quanto appunto spesso sono proprio tenuti quasi prigionieri, schiavi di queste organizzazioni mafiose, che fanno anche da intermediari tra magari un imprenditore che va a cercare della manodopera a basso costo e la mafia, che ovviamente gliela può fornire avendo a sua disposizione diversi mezzi e il controllo di questo fenomeno.

0: E detto ciò, passeremo non solo a come la mafia negli ultimi anni si sia evoluta adattandosi al nuovo contesto storico sotto il punto di vista dell'immigrazione, ma anche sotto il punto di vista dello sviluppo tecnologico e quindi del rapporto della mafia con il web e le nuove tecnologie.
1: La nostra storia inizia negli anni 90, quando internet venne per la prima volta messo in circolazione, disponibile al mondo. Internet fu una rivoluzione, lo è tuttora, si sta costantemente evolvendo, ma allo stesso tempo è una rete che ha i propri ranghi, e uno di questi ranghi è proprio la mafia, che ha iniziato subito ad aggrapparsi a questa ragnatela digitale e la sfrutta in innumerevoli modi. Per fare un esempio banale, utilizza i contatti pressoché immediati che i social possono garantire per i propri traffici. Certi social come Telegram, oltretutto, che rendono irrintracciabili questi tipi di contatti, perché le chat sono private e nemmeno gli addetti del social possono sbirciare e dare un'occhiata. Le organizzazioni di polizia tipo l'Interpol stanno riscontrando innumerevoli problemi a penetrare in questa società cyber mafiosa. Oltretutto, la mafia non è rimasta soltanto a fare traffici o a far circolare anche materiale pedopornografico e molto altro, ma sta anche arruolando, l'ha già fatto, lo sta continuamente facendo, dei migliori hacker per i propri scopi e anche altri professionisti informatici, tipo nella cyberfinanza, che accettano questo lavoro perché con la mafia guadagnano molto di più e in molto meno tempo rispetto a quanto lo farebbero con le forze dell'ordine. E parlando proprio delle forze dell'ordine, ci ritroviamo dei dati paurosi, come per esempio quello rilasciato dall'Interpol, che dice che l'Europa paga annualmente 750 miliardi di euro per combattere la mafia. Oppure altri dati dell'Eurostat, dell'UNODC, che affermano che attualmente le droghe sintetiche sono molto più comuni rispetto alle droghe organiche, tipo quelle prodotte in Venezuela, in Colombia o in Afghanistan. Poi, per continuare, gli stati per l'appunto non riescono a fare breccia, e questa è una prova di come gli stati nazionali e le conseguenze organizzazioni internazionali siano rimasti indietro rispetto alla mafia e comunque alla malavita, rispetto allo sfruttamento tecnologico e alle opportunità moderne nel web. Ritornando alla questione dell'hackeraggio, è un problema enorme, specialmente qui in Italia, che è uno dei paesi che utilizza di più internet. Oltre a questo, alcuni dei traffici più frequenti, che possono riguardare droga, armi, come detto prima anche file pedopornografici, non avvengono soltanto tramite i social, ma anche tramite deep web, dark web, e lì avvengono i traffici più loschi, quelli più irrintracciabili. E con questo ho detto tutto e passo la parola al mio compagno Giacomo.
0: Allora, quindi abbiamo visto e analizzato come la mafia si muove in questi due ambiti che abbiamo scelto di analizzare, in questi due diversi contesti, uno prettamente legato al territorio e un altro che invece sembra ancora un po' sconosciuto in tutta la nostra società e che rimane tuttora magari distante sia dalla nostra realtà che dalla nostra legislazione. E con questo abbiamo detto tutto. Questo era un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giacomo.
1: Io sono Francesco e ci becchiamo alla prossima.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
1: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
0: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
2: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto, i suoi. Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum. Ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
3: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
0: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
4: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotta e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scarti per pranzo. La studentessa 23enne Ashley Fields è solo una dei tantissimi abitanti di New York che da qualche tempo hanno deciso di dedicarsi a quella pratica che in inglese viene definita dumpster diving, ovvero la ricerca di cibo ancora sigillato e non scaduto che gli abitanti e i negozi della città buttano perché non mangiano o perché invenduto ai clienti del giorno. Tale pratica, che nulla ha a che vedere con la necessità di cercare cibo nei cassonetti dei senza tetto, nasce dalla voglia di sprecare il meno possibile il cibo, risparmiando notevolmente sulle proprie spese mensili. Proprio come fa Ashley. Molte volte non ci dobbiamo neanche sporcare le mani perché il cibo ancora nelle confezioni viene lasciato in buste separate dal resto dei rifiuti. Non sai mai quello che potrebbe capitarti. L'altro giorno, ad esempio, ho trovato dei gustosissimi sandwich in perfette condizioni, racconta al giornale Daily Mail la ragazza. In un mese Ashley dice di riuscire a risparmiare fino a $500, riciclando tantissimo cibo trovato nei sacchetti della spazzatura, che giornalmente possano essere gli sprechi di cibo in città come New York. Rami Flash. Una fonte inesauribile se cerchiamo qualcosa che possa durare e darci una sicurezza per il futuro. Ecco, la spazzatura. Di quella ce ne sarà sempre. Peccato però che sciupando non ci sia abbastanza per tutti. Magari però, seguendo i consigli di Ashley, troveremo una soluzione. Intanto codiamoci la lentezza. Junk, per dirla con i Bronski Beat. Di rifiuti è pieno il mondo, vediamo di recuperare qualcosa di ancora buono. Junk, Bronski Beat.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: What it is, folks? This right here is the 16, yo, Phenom Chris Bracey.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora escalation nella crisi medio orientale, nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara accompagnato dalla scritta «Uccideremo Trump». Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Si è costituita una maggioranza di destra-destra. L'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacci che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto. Dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, è il commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversaria della Spagna nella finale dei mondiali in programma domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta in Georgia si affrontano Argentina e Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo i pop che passa su Radio Jeans.

Zolly Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Rock and roll.

0: Sono le 16:05.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dem alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 130. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci, denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio, riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz che, secondo i Pasdaran, resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto «Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei». L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
3: Ai venti, ai venti!
4: Che freddo fa!

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Allora, buonasera a tutti, io sono Lolly.
3: E io sono Marco.
2: E questa sera siamo in compagnia di Max Gazzè, che si esibirà all'Andersen Festival di Sestri Levante con un nuovo progetto chiamato Overture. Beh, iniziamo subito a dire le novità che ci saranno questa sera.
4: Beh, intanto non sono qui da solo, sono con due musicisti straordinari che sono Rita Marcotulli e Roberto Gatto. Oggi è un Overture, nel senso che ci caliamo in questo palcoscenico cercando anche di capire che cosa può accadere suonando insieme. Quindi, al di là delle cose che abbiamo preparato sotto forma di canovaccio, questa sera sarà un'interazione attraverso un linguaggio musicale che servirà a capire in che modo proseguire questa overture, in che modo dare un senso a questa collaborazione con dei musicisti, appunto, che sono in grado di interagire su un palco e dialogare con i propri strumenti.
3: Ecco, al giorno d'oggi quanto è importante la musica e il linguaggio musicale?
4: Sono importanti quanto quello verbale. La musica è una forma, è un linguaggio che come il linguaggio verbale serve a, in qualche modo, a dare dei significati, la musica ne propone altri, veicola delle condizioni, degli stati emotivi, delle qualche cosa che non puoi neanche descrivere sotto forma di pensiero, per fortuna, ma le puoi carpire e indagare con il sentimento. Quindi la musica è uno strumento, è un archetipo che veicola condizioni emotive attraverso il proprio essere musica, attraverso un simbolo che è la nota, che è la musica in sé, è un linguaggio tanto reale quanto quello verbale.
2: E da tempo ormai anche in televisione sono entrati questi talent show. E secondo te hanno influenzato in modo positivo la musica oppure l'hanno, diciamo, mercificata di più?
4: Ma io non lo so, hanno influenzato la musica? Credo di sì, ma ogni cosa esiste e cambia. Questo cambiamento, se lo si accetta, non è un fattore di contrasto. Se lo si contrasta diventa una forma di sofferenza, per cui se il talent show serve a promuovere, a proporre nuovi talenti, ben venga. Se serve solamente a far sì che gli artisti vengano buttati, bruciati, come macerati in questo vortice, questo è deleterio, per cui bisognerà... Io credo che sia importante per ogni artista costruire un percorso fatto di progetti, di progettualizzazione, e chi già fa musica, chi è incaricato, chi opera nel settore della musica deve avere la responsabilità di coltivare dei progetti che non vengono semplicemente buttati al macero all'interno di un contenitore. Il contenitore non è una brutta idea in sé, ma è il modo in cui vengono trattate certe cose che forse sono un po' eccessive, o non ci si rende conto di quanto un artista può soffrire del fatto che viene proposto come fosse la cosa più bella dell'universo e l'anno dopo viene sostituito con qualcos'altro. Questo è deleterio e non fa bene alla musica questo.
3: Ecco, i tuoi testi presentano, possiamo dire, uno stile ricercato. E quanto sono importanti per te le parole nella musica?
4: Allora, le parole, quando sono architettate bene, hanno già una loro musicalità, possono combinarsi con il linguaggio della musica. È così che nasce una forma di linguaggio che è quello della canzone. Quindi se prendiamo una poesia di Mallarmé, la leggi e tu dici questa poesia è già musica perché ha una sua ritmica, una sua assonanza, una sua metrica, una sua musicalità. La musica non ha bisogno di testo per essere ascoltata, tornando al discorso del linguaggio e dell'archetipo. Quando associ le due cose crea un significato diverso che può essere combinato, a volte in maniera propositiva, a volte in maniera distruttiva.
3: E accresce la musica questo accostamento?
4: Può farlo, può non farlo, ma è uguale. L'importante è che faccia qualche cosa.
3: Okay. Grazie mille allora a Max Gazzè.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

Afternoon Rock, die Radio Jeans.

0: Sono le 17:03 minuti.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo 2 anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
2: Ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, noi siamo Noemi, Carola, Giulia, Francesca e Rachele della classe 3A del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano, in provincia dell'Aquila. E oggi parleremo di bambini vittime di mafia. Come riporta La Via Libera, pensieri nuovi, parole diverse, in un articolo di Marco Panzarella del 22 novembre 2022, la criminalità organizzata non si è mai fatta scrupoli davanti ai più piccoli, uccisi in agguati che avevano come obiettivo i genitori e con modalità disumane. In 120 anni di storia criminale italiana, i minori assassinati risultano più di 100. Oggi racconteremo le 4 storie di bambini colpiti dalla mafia che ci hanno particolarmente sconvolto.

0: 18 maggio 1990, nel rione Sanità di Napoli, avvenne l'orrendo omicidio di Nunzio Pandolfi, di appena 2 anni. I killer fecero irruzione nella loro abitazione. Il bambino era in braccio al padre Gennaro Pandolfi, l'autista del boss di Forcella Luigi Giuliano. I due uomini restarono uccisi mentre Nunzio, dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, morì durante l'intervento. L'omicidio era necessario per pareggiare i conti nella lotta con i superboss di Secondigliano. Giugno 2009 furono condannati all'ergastolo Luigi Guida, l'organizzatore, e Giuseppe Mallardo, il mandante dell'omicidio.
1: Il caso di Emanuele Attardi riguarda un bambino che, contrariamente a come si potrebbe pensare, non aveva parenti legati agli affari criminali. Emanuele era un bambino di 11 anni, ucciso a Bagheria, in provincia di Palermo, nel novembre del 1874. Mentre passeggiava con suo padre, Gaspare Attardi, cancelliere della pretura di Bagheria, che combatteva la criminalità locale, l'associazione dei Fratuzzi, nel Minino Resicari perché aveva contribuito a far arrestare un mafioso, Emanuele fu colpito da colpi di arma da fuoco, proprio sotto gli occhi del padre, e morì subito dopo.
2: Il 23 febbraio 1990 il piccolo Saverio stava giocando per strada, come tutti i giorni nel centro della sua città, Vibo Valentia. Quella sera, però, Saverio non era tornato a casa al solito orario. Una cosa strana che aveva immediatamente allarmato la madre Silvana e i fratelli più grandi. Ovvio pensare al padre Saverio, Nicola Purita, che 8 anni prima...

0: lunga tra Vibo Valentia e Lamezia Terme. Il suo corpicino è quasi del tutto carbonizzato e la testa è immersa nella sabbia. Aveva soltanto 11 anni. Probabilmente quel venerdì Saverio si era fidato della persona sbagliata, forse un pedofilo, oppure la sua morte era legata a quella del padre, anche lui ritrovato carbonizzato. Questa storia la leggiamo dal Corriere della Calabria.
1: Simonetta Lamberti era la figlia del magistrato Alfonso Lamberti. La bambina e il padre erano usciti per una passeggiata quando la loro auto venne affiancata da un altro veicolo. Il boss comandò di sparare al padre della bambina mentre Simonetta dormiva in macchina. Ci ha colpito maggiormente un'intervista del Corriere della Sera di Gabriele Boiano alla madre di Simonetta, dove le venne chiesto se le fosse mai capitato di sognare la figlia defunta e raccontò che 2 anni prima aveva sognato che sua figlia, mentre era sulla riva del mare, veniva presa da un'ombra alta e magra che portava tra le braccia una bambina morta. Era proprio Simonetta, aveva i capelli bagnati e una macchia sulla tempia, le stesse cose che Angela ha rivisto nel letto di morte di sua figlia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
1: Chiudi gli occhi un momento, immagina di possedere qualcosa di estremamente prezioso, non necessariamente oro o gioielli, anche una bellissima lettera d'amore, un documento importante, una mappa, un segreto. E ora immagina di vivere nel 500, niente password, niente impronte digitali, niente codice sul telefono. Come proteggeresti ciò che davvero conta? È una domanda antica, quanto la civiltà stessa. Da quando l'uomo ha iniziato ad accumulare beni, ha anche cercato un modo per difenderli. E proprio dalla ricerca della sicurezza nasce una delle invenzioni più affascinanti della storia, il lucchetto a combinazione. Una storia che intreccia matematica, ingegneria, genialità e persino gioco d'azzardo. Perché il protagonista di questa vicenda era un uomo straordinario, brillante e controverso, capace di passare dai tavoli da gioco alle più sofisticate teorie matematiche del suo tempo. Il suo nome era Gerolamo Cardano. Come spesso accade nella storia della scienza, le grandi invenzioni non nascono dal nulla. La loro scintilla può attraversare secoli. Per trovare l'origine del lucchetto a combinazione dobbiamo tornare nel 1206 nella città di Diyarbakır, nell'attuale Turchia, dove viveva uno degli ingegneri più straordinari del Medioevo, Al-Jazairi. Nel suo trattato, il libro della conoscenza di ingegnosi meccanismi, descrisse macchine che sembravano provenire dal futuro. Tra queste figuravano automi programmabili, sofisticati sistemi idraulici, alberi e gomiti e persino un meccanismo molto simile appunto a un lucchetto a combinazione. L'idea esisteva, ma nessuno l'aveva ancora trasformata in una tecnologia pratica. Per quello sarebbe stato necessario attendere oltre 3 secoli. Entriamo infatti nella vivace Italia rinascimentale, tra università, corti nobiliari, botteghe artigiane, e lì si muove una figura fuori dal comune. Gerolamo Cardano era appunto medico, matematico, filosofo, astrologo e inventore, ma era anche un accanito giocatore d'azzardo. Paradossalmente proprio il suo interesse per il gioco contribuì allo sviluppo della matematica moderna. Cardano fu infatti uno dei primi studiosi a riflettere seriamente sul concetto di probabilità. Passava dalle formule ai dadi, dalle equazioni alle partite a scacchi, dalle teorie scientifiche ai problemi della vita quotidiana. E fu proprio osservando il mondo con occhi matematici che concepì un nuovo modo per custodire gli oggetti di valore. Intorno al 1550 Cardano costruì quello che oggi viene considerato il primo vero lucchetto a combinazione della storia. Il principio era semplice, ma geniale. All'interno del dispositivo erano presenti diversi dischi rotanti. Su ciascun disco era incisa una tacca. Quando i dischi si trovavano in posizioni casuali, il meccanismo rimaneva bloccato. Ma quando tutte le tacche venivano allineate correttamente, clic! La serratura si apriva, nessuna chiave, nessun oggetto da trasportare, solo una sequenza da ricordare. Per la prima volta nella storia la sicurezza dipendeva da una informazione e non da un oggetto fisico. Era nata l'antenata delle password moderne. Oggi siamo talmente abituati ai codici da considerarli addirittura banali. I PIN bancari, le password, i codici di accesso, autenticazioni digitali. Eppure l'idea alla base è la stessa concepita da Cardano quasi 500 anni fa. Il vero valore non è il lucchetto, è la conoscenza della combinazione. In altre parole, il segreto diventa più importante del metallo, una rivoluzione concettuale enorme. C'è però un dettaglio curioso. I primi lucchetti a combinazione non erano particolarmente sicuri, anzi, molti potevano essere aperti senza conoscere il codice. Come? Beh, semplicemente ascoltandoli. Ruotando lentamente i dischi si potevano percepire piccoli scatti meccanici. Un orecchio allenato riusciva a intuire la posizione corretta delle tacche. In pratica, il lucchetto rivelava involontariamente il proprio segreto, un po' come una password scritta su un foglietto attaccato al computer. Con il passare dei secoli il problema della sicurezza divenne sempre più importante. I costruttori iniziarono a progettare sistemi più sofisticati, le serrature diventarono più complesse, i meccanismi più precisi e le combinazioni più difficili da indovinare. In un certo senso nacque una vera e propria gara tra chi voleva proteggere e chi voleva violare, una sfida che continua ancora oggi nel mondo della cybersicurezza. Nonostante la sua età, il principio inventato da Cardano è ancora vivo. Lo troviamo ogni giorno nei lucchetti delle biciclette, nelle valigie da viaggio, negli armadietti delle palestre e nelle cassette di sicurezza. Ogni volta che inseriamo una combinazione numerica, stiamo utilizzando un'idea nata nel Rinascimento. Oggi le chiusure stanno entrando in una nuova era. Le moderne serrature possono utilizzare impronte digitali, riconoscimento facciale, smartphone, connessioni wireless, intelligenza artificiale. Alcuni sistemi analizzano persino il modo in cui una persona cammina o impugna il telefono per verificare la sua identità. Eppure il principio fondamentale resta invariato: consentire l'accesso solo a chi possiede la giusta informazione. Cardano probabilmente sorriderebbe vedendo quanto lontano sia arrivata la sua intuizione. Gli storici della tecnologia considerano il lucchetto a combinazione uno dei primi esempi di sicurezza basata sulla conoscenza. In altre parole, è appunto uno degli antenati concettuali delle password informatiche. Ma spesso immaginiamo che il progresso come una successione di grandi macchine scoperte spettacolari, ma appunto a volte le rivoluzioni più profonde sono invisibili, non cambiano il mondo attraverso la forza, lo cambia attraverso la fiducia. Perché il lucchetto a combinazione non protegge soltanto oggetti, protegge relazioni, informazioni, identità, segreti, cioè in un certo senso protegge ciò che siamo. E immagina una piccola scatola di legno, quindi all'interno custodisce qualcosa di prezioso, un documento, una promessa, un ricordo. Davanti a quella scatola non c'è una chiave, c'è una sequenza, una conoscenza, un codice che esiste soltanto nella mente di chi lo possiede. Da 500 anni continuiamo a fare la stessa cosa, proteggiamo ciò che amiamo attraverso la fiducia nella memoria, nell'ingegno e nella conoscenza. Perché a volte più potente dei lucchetti non è fatto di ferro, è fatto di idee. E grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla straordinaria storia del lucchetto a combinazione. Se questo viaggio tra matematica e invenzioni segreti ti è piaciuto, condividilo con amici, colleghi e con tutti coloro che amano scoprire come le idee più semplici possono cambiare il mondo. Perché dietro ogni codice che digitiamo si nasconde una storia lunga secoli.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella
4: raga.
3: Bella raga.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo. Attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti. Ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'AIS negli Stati Uniti. In Florida, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'AIS, il decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davino, accusato dalla procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di la vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre 3 persone ed è tutto, a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Il collezionista di scorregge si chiama Manley e proviene da Exeter. È da 2 anni circa che conserva le sue scorregge in una bottiglia di plastica. L'idea stravagante è venuta all'uomo, padre di 2 bellissime bambine, quando ha deciso di costruire un razzo a propulsione a gas, e per gas ovviamente intende le sue flautolenze. Manley, protagonista di una trasmissione alla BBC, ha dichiarato di avere sempre avuto uno scopo nella vita, e negli ultimi 2 anni il suo scopo è quello di portare a termine questo progetto. La data per il lancio del razzo non è ancora stata fissata. L'unico problema, ha detto all'uomo, sarebbe l'enorme fatica nel riuscire a collezionare scorregge. Il metodo che utilizza è molto intelligente, ma poco efficace. Rummy Flash. Potremmo aiutare Manley a raggiungere un così nobile risultato e veder così trionfare la scienza, anche se con un certo odorino intorno. Ma è sempre un piacere. Forza con la colletta, dobbiamo comprare almeno 100 scatole di fagioli. E a lui dedichiamo una canzone, che si addica. È l'inventore che usa se stesso per muovere un razzo, e quindi un uomo razzo. Elton John, Rocket Man.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Go ahead on, break them off with a little previews of the remix. Now-

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani, sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.

0: Servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: sono le 20.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi, legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
2: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più, non c'è più. E non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
1: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
3: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
1: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
4: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone. L'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese, due doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
6: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Ci sono cose che non si fanno per coraggio, si fanno per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. Il ricordo di Carlo Alberto dalla Chiesa.

0: Buongiorno a tutti, siamo Francesco e Deborah della seconda B ed Elisa e Teresa della prima B del liceo classico Michele Morelli e oggi racconteremo di Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale vittima della mafia. Come dice la figlia, papà non padre per il suo affetto fisico, tenero, con gli alamari, perché lo vedevano sempre in divisa e perché è rimasto fedele a quei valori, anche dopo essere tornato a Palermo da prefetto.
1: Chiesa, nato a Saluzzo, cittadino sabauda e piemontese, nacque il 27 settembre 1920. A lui si deve la lotta al terrorismo. Era figlio d'arte, il papà era un ufficiale dei carabinieri e anche il fratello. Il primo contratto con la vita militare è la dura guerra nel Montenegro, che doveva come sottotenente nel 1941. Un anno dopo passa ai carabinieri e viene assegnato alla tenenza di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, dove resta fino al fatidico 8 settembre 1943. Passa nella provincia di Ascoli Piceno e un bel giorno viene affrontato da un partigiano comunista. I partigiani della zona temevano che lui fosse responsabile del blocco dei rifornimenti di armi che gli alleati di tanto in tanto riuscivano a spedire via mare. La guerra si chiude per lui soprattutto con una promozione, due croci al merito di guerra e altri riconoscimenti. Date le sue doti e capacità, viene inviato dallo Stato in Sicilia, una regione sconvolta della seconda guerra di mafia. La regione è immersa nel regno di terrore della mafia agraria, di quella di Don Calò Vizzini, di Genco Russo e di Luciano Leggio. È una mafia che poi verrà revocata con nostalgia quando emergeranno nuovi e ferocissimi boss. Da quel momento in poi Dalla Chiesa decise di indagare di più sul loro sistema. Per la sua scelta di coraggio la mafia decise di volerlo uccidere. Il 3 settembre 1982 ricevette insieme alla moglie a bordo di una BMW dei colpi di pistola che gli furono fatali. Il killer in moto fu Antonino Madonia.
0: È un personaggio storico e di prestigio, onorato anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel parlare di lui ha rilasciato la seguente dichiarazione.
1: Il 3 settembre 1982 a Palermo la mafia assassinava il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carrano, ferendo mortalmente l'agente Domenico Russo. Nel ricordo di quel tragico evento, l'intera comunità nazionale si stringe intorno agli ideali costituzionali di libertà, solidarietà e giustizia testimoniati, sino al sacrificio della vita, dall'impegno nelle istituzioni di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nominato prefetto di Palermo, seppe portarvi la preziosa esperienza maturata negli incarichi precedenti, lottando con determinazione, in un contesto particolarmente difficile per l'affermazione dei valori e della legalità. Carlo Alberto Dalla Chiesa intuì le potenzialità dell'azione della pubblica amministrazione per contrastare, insieme all'azione della magistratura e delle forze di polizia, le pretese criminali di controllo dei territori. Il suo esempio interpella oggi la coscienza civica e la responsabilità personale di coloro che ricoprono pubbliche funzioni, chiamati a costituire un'efficace origine all'illegalità, alla corruzione e alle infiltrazioni criminali nel tessuto amministrativo ed economico. Infine Francesco, perché abbiamo scelto questo argomento?
0: Perché pensiamo che i carabinieri siano fonte di ispirazione per i ragazzi, soprattutto una figura come Dalla Chiesa, che nonostante già facesse il carabiniere si impegnò contro la mafia a Palermo, che non fu un'impresa facile, come la sua morte ci dimostra. Arrivederci da Francesco,
1: Deborah,
0: Teresa
1: e Elisa dalla regia.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
5: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
6: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
7: Radio G.
8: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Il collezionista di scorregge si chiama Manley e proviene da Exeter. È da 2 anni circa che conserva le sue scorregge in una bottiglia di plastica. L'idea stravagante è venuta all'uomo, padre di 2 bellissime bambine, quando ha deciso di costruire un razzo a propulsione a gas, e per gas ovviamente intende le sue flautolenze. Manley, protagonista di una trasmissione alla BBC, ha dichiarato di avere sempre avuto uno scopo nella vita, e negli ultimi 2 anni il suo scopo è quello di portare a termine questo progetto. La data per il lancio del razzo non è ancora stata fissata. L'unico problema, ha detto all'uomo, sarebbe l'enorme fatica nel riuscire a collezionare scorregge. Il metodo che utilizza è molto intelligente, ma poco efficace. Rummy Flash. Potremmo aiutare Manley a raggiungere un così nobile risultato e veder così trionfare la scienza, anche se con un certo odorino intorno. Ma è sempre un piacere. Forza con la colletta, dobbiamo comprare almeno 100 scatole di fagioli. E a lui dedichiamo una canzone, che si addica. È l'inventore che usa se stesso per muovere un razzo, e quindi un uomo razzo. Elton John, Rocket Man.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Stumpin' Jeans.

0: Young girl.
1: Ehi, centauri!
2: Ehi, dici a noi!
1: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per Natty Boy e le mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.
2: Oh nanna yeah, oh nanna yeah, oh nanna yeah.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Artistico CNEB Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 2.
1: Basta caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.